0: Grecia. La Urbana 94.9.
1: Wow, ho pisente no stasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gansa.
2: Mami, ho